sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

non abbiamo mai detto di essere perfetti, soltanto i migliori. Radio RTZ, simpaticamente bugiarda.

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

finisce una settimana o inizia il weekend? Semplice, punti di vista. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca e vi consiglio a portata di mano un'agendina preziosa. Ed in questa richiesta di Valerie Perin, c'è paura di routine o insaziabile romanticismo? Dammi notizie ogni tanto, ma non troppo spesso, se no li aspetterò. Di rado frequentemente navigando possiamo ottenere vantaggi e vi spieghiamo tutto su WhatsApp al 393-9678-691. Chiedete dei dettagli anche qui in radio o venite su una pagina Facebook Gold Quality Inc. Certe volte basta un click.

Dallo Studio Verde, redazione di 7va Wildlife, mi ha tutti da Simona Mattioli. Tra i fan dei mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no.

Bildana si muove in un esperimento a contrasto con le dicerie. Mi era stato detto che l'addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero, il mio mi ha addomesticato in un paio

Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 Hour Life, Kiss It Meow da Simone Mattia.

Già da bambina manifesta una propensione per il mondo della musica e inizia a suonare la chitarra. Se vi parlo di Gloria Maria Milagros Fajardo Garcia, in molti non comprendono, ma se aggiungo il suo cognome da sposata, tutti conoscono Gloria Estefan.

0: Ariete, una passeggiata potrebbe risollevarvi in umore. Toro, periodo indimenticabile. Gemelli, Venere è dalla vostra parte. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, non perdete mai di vista i vostri obiettivi. Vergine, è il momento giusto per chiarire alcune questioni. Bilancia, Giove vi rende determinati. Scorpione, sarete coccolati da una persona che vi vuole bene. Sagittario, evitate chi vi rende nervosi. Capricorno, cercate di evitare litigi. Acquario, avete bisogno di riposare. Pesci, porterete a termine un compito che vi è stato assegnato. Si conta sulla punta delle dita il numero degli ascolti in primizia del nostro disco H, protagonista di questa settimana.
1: Ciao a tutti da Strano, vi ricordo che su 7va.fm ci sono diversi link che portano ai miei canali social. Seguitemi in tanti. Ora qui su Almanacca ascoltiamo ancora Un sogno bellissimo.

Per certe cose non possiamo scendere a compromessi. È l'abito che deve adattarsi al corpo della donna, non il corpo che deve adattarsi alla forma dell'abito. Lo ha sottolineato Hubert de Givenchy. E per dirvene un'altra anche domani, continuo a cercare su siamoda.ml.

In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo a Ikea? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca. Mafalda, elettrizzata come i suoi riccioli anche nei desideri. I miei sogni sono ribelli, non ci voglio

Roma, ci siamo. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose le combini bene.

0: Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.
1: Viola, let me see you dance, Viola.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
2: La raccomandazione è quella di non far tardi per l'appuntamento con la RAM 7 Vacu 5, anche se è una raccomandazione, come spesso diciamo, piuttosto inutile, perché sappiamo benissimo che siete qui sulla vostra antenna preferita continuativamente. E sicuramente non è che arrivate per l'appuntamento che abbiamo comunque fissato proprio a quest'ora, appuntamento quotidiano su oltre 80 emittenti radio con la redazione di 7va.fm, che insomma ha scelto le alte radio hanno scelto noi, insomma fidanzamento in piena regola che va avanti a rose e fiori, no? Perché qualcuno dice l'amore non è bello se non è litigarello, però insomma se addirittura si va di comune accordo da anni vuol dire che un motivo c'è, ed è senz'altro l'amore per la buona musica. Sapete che in redazione siamo molto attenti e consideriamo ammiraglia la trasmissione di RAM 7 Vacu 5, non a torto, perché quando c'è qualche raccolta datata dell'anno in corso, in questo caso 2026, siamo attentissimi, anche se magari le raccolte proprio per definizione hanno delle tracce che non sono freschissime. In questo caso arriva e va puntualmente sotto laser una traccia che è davvero il caso di dire non ha bisogno di presentazioni, e mi darete senz'altro ragione, perché è venuto fuori Alicon Days. Chi lo firma? Che traccia stiamo per ascoltare? La riconoscerete subito. E sicuramente non

Formato Rodney Crowell, abbiamo ascoltato Are You Wanna Buzz, zona 21, new entry di 7 giorni fa, già un più 3 sul ruolino di marcia, in avanzamento di un livello, si porta dalla

I miei sguardi, se non l'avete ancora fatto, prestate molta attenzione al testo. Arriva Eric M. Perché se

animali davvero di primo ordine, tutta quanta la confezione davvero incantevole. Il resto parliamo di un professionista che è spesso al di là

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati, notiziario di Giornale Radio, i titoli. Putin non attaccherà la NATO, dice Trump, confermando le ennesime conferme del Cremlino. Tensioni tra Mosca e Londra che prepara piani per razionare cibo e acqua. Israele ancora all'attacco a 360 gradi, altre vittime in Libano, Gaza e Cisgiordania. Frana in Tibet, i morti accertati salgono a 469, oltre 1300 i dispersi. È tornata la grande afa, oggi forse il giorno più caldo dell'estate. Sono usciti i sorteggi di Champions League, oggi Europa e Conference, ci sarà anche l'Atalanta, eliminato l'Hapoel Tel Aviv.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati a notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Gerardo De Vivo, Nicola Compagnone e Maurizio Pizzoferrato. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra, anche con scorte di cibo e acqua, dopo che Parigi e Berlino avevano già organizzato una possibile allerta sanitaria.
2: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti, diversi bombardamenti in Libano, uccisa una donna, 3 i morti nelle ultime ore a Gaza, diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF nei pressi di Nablus, in Cisgiordania. Secondo fonti libanesi, intanto l'ambasciatore americano a Beirut, Issa, avrebbe ricevuto via libera da Donald Trump per incontrare un esponente degli Hezbollah per coinvolgerli in un accordo di pace tra Libano e Israele. È salito a 469 morti accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Servono almeno 26 milioni di euro per gli interventi di emergenza e ricostruzione e l'appello di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso nella regione tibetana per il timore di nuove alluvioni innescate dall'enorme accumulo di detriti. Quasi 10 ore di interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. L'intento non era quello di fare del male, hanno ribadito all'uscita dal carcere i loro legali, sottolineando l'altro punto della linea difensiva: i loro assistiti non conoscevano la vitola e Ranucci.
3: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Sono stati toccati i temi, quelli che già sapevamo. Conosco Tizio e non Sempronio, chiaro, e ovviamente va tutto riscontrato. Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
4: Loro Ranucci non lo conoscono. Leggiamo che è vittima.
1: È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno. Calcio, sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League che quest'anno coinvolgono Inter, Napoli, Roma e Como. Oggi si conosceranno gli accoppiamenti di Europa e Conference League, dove ci sarà anche l'Atalanta, vittoriosa ieri sull'Hapoel Tel Aviv.
4: Tokyo si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemica e rigori. È comunque andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e Kappa Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e Kappa Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
5: Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: E ieri sera sono stati sorteggiati anche i tabelloni degli US Open. Al via domenica, assente Sinner, a guidare la pattuglia azzurra Flavio Cobolli, che avrà come primo avversario l'argentino Comesana. Musetti opposto a Ferri, Sonego contro la testa di serie numero 1 Zverev. Per Arnaldi c'è Duckworth, Berrettino opposto a Wawrinka. Darderi e Bellucci debuttano contro un qualificato e dalle qualificazioni entrano in tabellone Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Tra le donne primo turno Paolini, Evercheck e Cocciaretto, Siniakova. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 10.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Ben ritrovati, Così e Cos'ha, Radio Show, ai nastri di partenza una nuovissima puntata. Ciao Stella!
3: Ciao. Mi stavo chiedendo
2: non
3: se...
2: non voglio fare tutto da solo.
3: Perché mi sono detto, è partito alla grande, chissà cosa vorrà fare.
2: Era l'impeto dell'intro, è l'impeto dell'intro.
3: Secondo me è
2: no?
3: il caldo che ti ha dato la testa.
2: Perché chi ben
3: il tuo io è che è diventato gigante.
2: Ma perché chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi io voglio fare le intro fatte bene.
3: Va bene, d'accordo.
2: Proviamoci, siamo ormai verso la fine di giugno, insomma manca pochissimo, partiamo con la sigla.
3: Vai con la sigla.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà!
4: Ma porca vacca, ma è una cosa incredibile oggi!
0: E siamo pronti a partire anche per questa puntata di Così e Cosà Radio Show.
1: Ma questa l'hai letta? Perché non poteva venirti così
0: spontaneo. Sì, no, invece non ce l'ho.
1: No, ti è venuta proprio per bene.
0: Sì, ma è venuta bene.
1: Allora, amici e amiche.
0: Esatto.
1: Oggi, visto che siamo ormai, come abbiamo detto,
0: amici
1: giugno.
0: Amicicci. Come visto diceva che... Fabio De Luigi. Amicicci. Sì.
1: Visto che siamo ormai verso la fine di giugno e siamo nel pieno del periodo più florido per l'amore, quello dei matrimoni, vero?
0: Sì, esatto. Vero.
1: Allora, oggi vogliamo parlarvi giusto appunto di matrimoni, perché abbiamo letto una notizia che è
0: molto particolare,
1: piuttosto sconcertante. Da lì apriremo un filone di discussione insieme a voi. E quindi io direi che
0: A questo punto possiamo ascoltarci la prima.
1: Ci ascoltiamo la prima, Robin Schulz featuring Barbz, Better Times. Poi torniamo da voi e ragazzi, vogliamo sapere anche la vostra. Ci sentiamo tra pochissimo.

0: Così è Cos'ha Radio Show, anche oggi è con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: E siamo, come vi abbiamo anticipato prima, oggi vogliamo parlare di quello che succede principalmente, perché in realtà i mesi da maggio a ottobre sono quelli più floridi, no?
1: Certo.
0: Sono quelli dei matrimoni. Allora noi abbiamo trovato una notiziola molto particolare.
1: Sono quelli, è presente, che a maggio comincia, e tu vai a, scendi, perché dici vado a ritirare la posta, scendi
0: e
1: ti trovi una partecipazione.
0: No! Io ho già il brivido che mi sale sulla pelle, non dall'emozione, perché io sono allergica ai matrimoni, proprio allergica.
1: E insomma, i matrimoni, poi ne parleremo, sono un po', sono un po' pesantini i matrimoni.
0: Esatto. Cioè, però, bello nel senso, bello celebrare l'amore di qualcuno, bello.
1: Assolutamente.
0: Però,
1: ma si può fare anche in mezz'oretta.
0: Insomma, ci diamo gli auguri, facciamo la cerimonia e poi via, ognuno a casa sua.
1: Non c'è bisogno di star là tutto il giorno.
0: Ecco.
1: Allora, noi partiamo per introdurci in questo argomento da una notizia che sta spopolando su internet, sui social, ma anche sulle testate giornalistiche ufficiali, che è quella di sposarsi all'IKEA. Oh,
0: esatto.
1: Bello, no?
0: Ma molto particolare, un po' legnoso come
1: un po' legnoso, sì.
0: Come situazione,
1: sì,
0: un po' legnosa.
1: Sì, effettivamente un po' legnosa.
0: Ma comunque, a partire dal 27 di giugno del 2026, l'IKEA svedese, quindi la parte della Svezia, non tutto il resto del mondo, ha dato a disposizione che 5 dei suoi negozi possano accogliere le coppie che vogliono sposarsi, soprattutto perché è una cosa molto economica, perché visto l'impatto economico di questo periodo, e insomma, sposarsi è un bel, match.
1: Ci vogliono tanti soldini.
0: E allora loro hanno detto: a questo punto si può sposarsi nel nostro negozio.
1: Bello. Ci sono 5 negozi che danno la possibilità alle giovani coppie di sposarsi a low cost. Insomma, vi sposate tra gli scaffali Billy, le poltrone Kallax.
0: Ma io pensavo una cosa, perché sai quando si fa il tableau mariage? Il tableau mariage, secondo me, deve riportare i nomi dei mobili dell'IKEA.
1: Deve essere
0: Malmo, Billy, come dicevi tu.
1: Esatto.
0: Poi ce ne sono alcuni che sono
1: Lincombing.
0: In John Combing, Ludvalla.
1: Esatto.
0: E la Karlstad.
1: Beh, insomma, dai, alla fine è una buona strategia.
0: Tu in che tavolo vorresti stare?
1: Io vorrei stare nel classico, nel Billy.
0: Il Billy è più classico.
1: Ma alla fine è una buona scusa per risparmiare qualche soldino e sposarsi comunque in un ambiente fatto bene, perché ti allestiscono tutto,
0: certo.
1: Ti allestiscono la sala e danno anche loro le bomboniere. Cioè,
0: certo, ma non le puoi scegliere all'interno del negozio?
1: Ma secondo me sì,
0: perché io avrei bisogno dei sacchettini, quelli che si richiudono.
1: Io avrei bisogno i tappeti per il bagno.
0: Vedi, ognuno si sceglie la sua bomboniera e poi alla cassa dà il nome degli sposi.
1: Servono sempre.
0: Yeah! Esatto.

0: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella e oggi in questa puntata, avendo preso spunto dalla notizia che ci si può sposare all'IKEA e fare un matrimonio low cost, ci vogliamo imbattere in un giro, in un sentiero, come direbbe Dante, molto periglioso,
1: esatto,
0: sulle questioni dei matrimoni estivi. Io e Stella abbiamo partecipato l'anno scorso, 2 anni fa, non
1: sì.
0: ricordo,
1: a un matrimonio due anni fa
0: di un nostro amico Seba,
1: sì, che è stato molto bello,
0: è stato molto lungo
1: uno
0: anche.
1: Dei matrimoni più belli a cui io ho partecipato.
0: Vabbè, adesso non è che di dire così, perché Seba è un nostro amico.
1: Beh, ero molto emozionata,
0: però anche
1: lì, come si dice, come hai detto tu, amore vero o prova di resistenza?
0: Esatto, perché comunque siamo arrivati a che ora era? Quando siamo verso le 10,
1: siamo partiti alle 10, siamo partiti alle 10, siamo arrivati lì che erano più o meno le 11
0: e lo sposo è arrivato alle 2.
1: No, lo sposo è arrivato un pelino in ritardo ed è arrivato a mezzogiorno.
0: Beh, insomma,
1: quindi eravamo praticamente, c'erano 40 gradi all'ombra quel giorno lì.
0: È vero.
1: Teo aveva un vestito bellissimo di Armani ma a manica lunga, ovviamente, come tutti,
0: certo,
1: con la giacca, la cravatta, si stava praticamente sciogliendo.
0: Assolutamente sì.
1: Io fortunatamente
0: tu non eri da meno,
1: no,
0: quintali di tulle. Avete presente, no? Tulle, ancora tulle. Ma Stella, dove sei? Dove tu dovevi cercarla in mezzo al tulle, no?
1: È vero. È stata una ricerca, tutto il giorno una ricerca continua.
0: Tipo, Stella, mi passi il cavi della macchina, aspetta che le cerco. E andava di torre a vanare nel tulle, ancora tulle.
1: Ma noi abbiamo pensato, effettivamente, ci siamo chiesti quali sono le cose che i matrimoni estivi ti costringono a sopportare.
0: Ecco, ad esempio, per voi donne, quintali di tulle addosso, oppure il trucco che cola, immagino.
1: Mamma mia, sono arrivata alle 10 che ero truccata benissimo e pettinata, che era una favola.
0: Beh.
1: Sono arrivata la sera che avevo la coda, i capelli legati ed ero senza trucco.
0: Oh, è vero, alla fine, si va a un matrimonio, all'inizio tutti belli pettinati.
1: E tra l'altro ho cambiato anche le scarpe, come dicono, vedi, come fanno tutte le donne.
0: Quando si esce sembra la fine di Walking Dead, tutti zombie che escono dalla cerimonia. E poi ad esempio ci sono ovviamente gli zii che litigano per l'aria condizionata, accendi l'aria, spegni l'aria.
1: Giacche a 38 gradi degli uomini del matrimonio.
0: Esatto, però io avevo un fresco lana, dicono che il fresco lana.
1: Ma secondo me colavi pure tu,
0: Sì, con la vocchia.
1: I tacchi nell'erba, le scarpe da 10 milioni di dollari, le mie scarpe bianche, fantastiche, brillantinate, sono diventate una monnezza.
0: Assolutamente sì. E poi ci sono altre situazioni particolari, tipo c'è sempre la personaggio che chiede a che ora si mangia, cioè c'è da mangiare tutto il giorno. Stai tranquillo un attimo.
1: Vero, la zia che piange all'ingresso dello sposo, si piange sempre, il single disperato perché tutti gli chiedono e quando ti sposi, a mamma, a zia.
0: È vero. E poi abbiamo l'ultimo, che è forse il più gettonato, che è l'amico ubriaco che vuole fare il DJ.
1: Sì,
0: tutti
1: è vero,
0: posso dire qualcosa? Vabbè.
1: Oppure sono quelli molesti che vanno dal DJ a chiedere ce l'hai questa.
0: Ricordatevelo, il DJ non è un jukebox e neanche Spotify.

ritrovati ancora insieme, così e cos'ha Radio Show, con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. Adesso è arrivato il vostro momento, è il momento dove voi dovete dirci qual è la cosa più assurda che avete visto o vissuto a un matrimonio. La mail è diretta @cosiecosa.it.

0: Cristina Perri, A Thousand Years, messa perché è una delle canzoni più suonate ai matrimoni. È bellissima però, sì. E tra l'altro, se avete due minuti da perdere, andate a leggervi la traduzione della canzone, che è fantasmagorica.
1: Che poi noi diciamo, andatevi a leggere la traduzione, ma magari abbiamo degli ascoltatori colti che conoscono l'inglese.
0: Può darsi. Allora ascoltandola, può essere.
1: Tirate le vostre conseguenze.
0: Esatto, vi abbiamo chiesto qual è stata la cosa più assurda vista ad un matrimonio e avete già iniziato a scriverci.
1: Ecco, esatto.
0: Allora, sentiamo Martina. Dice: la nonna dello sposo che ha fatto un trenino tecno alle 2 del pomeriggio.
1: Ce la vedo. Ma di solito gli anziani.
0: Ma la nonna dello sposo è anziana.
1: Ma di solito gli anziani ai matrimoni danno il meglio di sé.
0: È vero.
1: Sì, è vero. E per loro è veramente una festa.
0: È una linfa.
1: Brava.
0: Mia madre è stata a un matrimonio settimana scorsa e per raccontarmelo ci ha messo 2 ore, perché ha detto che è stato il matrimonio più bello della sua vita.
1: E quando ti ha chiamato, come si chiama? Tua mamma, che non mi sovviene.
0: Filomena.
1: Ecco, quando Filomena l'ha chiamata, sotto sentiva bauci bau bauci bau.
0: Ovvio, ha detto che ha ballato. Madre ha detto che ha ballato. Quando è qui a casa nostra, zoppica.
1: La balla. Vabbè.
0: Sai chi mi ricordava?
1: Chi?
0: Hai presente quando c'era una notte al museo, i tre
1: sì,
0: cosi anziani che di notte si hanno?
1: Esatto,
0: ecco.
1: Sì.
0: Allora, Luca, lo sposo è arrivato in chiesa con 45 minuti di ritardo perché aveva dimenticato le fedi a casa.
1: Succede spesso. Serena, una torta nuziale crollata appena iniziato il taglio.
0: Povera, chissà che brutto.
1: Mentre
0: dai, invece
1: porta
0: Davide
1: magari,
0: dice...
1: No?
0: Il testimone ubriaco che ha dichiarato amore alla sposa durante il brindisi. Questo è un po' gringe, come direbbe mia figlia.
1: Sì, vero. Sì.
0: Un po' imbarazzante.
1: Chiara ci scrive invece: un bambino che ha urlato "non sposarlo" nel momento del silenzio.
0: Bellissimo.
1: Oh, c'è una frase che purtroppo nel rito italiano non si usa, o forse si usa, non mi ricordo.
0: Si usa.
1: Quella che dice: chi è contrario parli ora o taccia per sempre.
0: Sì,
1: una roba
0: certo,
1: del genere.
0: Si usa anche qua.
1: Ah, si usa anche qua.
0: Tutti hanno sempre paura all'ultimo,
1: non sapevo,
0: all'ultimo
1: non sapevo.
0: Momento, eh.
1: Poi
0: Fabio, vedi, Fabio è del DJ.
1: Vedi.
0: Il DJ che ha messo la sigla di Dragon Ball invece della Marzia Nuziale.
1: Può succedere, può
0: però
1: succedere.
0: Questo mi piace, io lo farei apposta.
1: Beh, devo dire che al matrimonio di cui parlavamo poco fa, io ho curato la colonna sonora dell'ingresso
0: dello sposo.
1: E non è stata una colonna sonora.
0: E non è stata una colonna sonora particolare, perché c'era un pezzo della Carrà, vero?
1: C'era l'intro di Brian May con la chitarra, e poi c'era un giro di effetti e c'era la Carrà.
0: È vero.
1: Grande. Allora, poi Marco, due invitati che hanno litigato per il posto vicino al buffet.

0: E poi l'ultimo.
1: Ah, lo sposo svenuto per il cardo durante la cerimonia.
0: Beh, questo succede spesso. Se guardate Paperissima d'estate lo vedete sempre.
1: Lo vedete sempre, vero.
0: L'ultimo, Valentina scrive: la madre della sposa che controllava il numero di gamberoni nei piatti. Beh, può succedere. Te 2, 1, 3, non è giusto. Ognuno deve avere il pari, giusto?
1: È vero.
0: Assolutamente.
1: Anche i gamberoni devono essere pari.
0: Anche i gamberoni vogliono la sua parte. Faremo una petizione per salvare i gamberoni dei matrimoni.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: È arrivato il nostro momento della comedy.
2: Oh, la vita l'è bella.
1: La vita l'è bella.
2: Finalmente, mi mancava.
1: Finalmente,
2: mi
1: anche a me, tantissimo. Ma questa volta abbiamo un ospite d'eccezione, oh, che è Enrico Brignano, che personalmente mi fa sganasciare da
2: grandissimo
1: risate.
2: Esponente della comicità romana, nonché allievo del grande Gigi Proietti.
1: È vero, e si vede, tra si l'altro, vede, si vede molto.
2: Allora, ci ascoltiamo una clip di Enrico Brignano legata giusto appunto alla vita di coppia, matrimoni, insomma, ascoltiamola insieme, vai.
3: Quando la tua donna, tua moglie, la tua compagna ti dice, senti, già senti è tanta roba, senti con la illunga, senti? Ce ne so due, anche tre. Senti, più so cazzo. Senti, ma capirai quel ma che va a cercare, ecco là, che è? Ma secondo te fai... Tu non devi rispondere. Che in effetti lei non vuole la tua risposta. Lei fa una domanda, ma non vuole la tua risposta. Lei vuole la sua, che passi per te. Ma tu la sua risposta non la sai. Che se tu la sapessi, ya diresti. Ma tu non la sai. Quindi non tengo a ya. Perché alla domanda, senti, ma sì, non fai la tua ieri? O fingi uno svenimento, una bomba ninja, sparisci? O te butti di sotto, devi decidere. Oppure, altra alternativa, non puoi scappare, fai dei suoni molti mentre lei parla. Ma sì, secondo te, tu annuisci come base, fai capicca, hai capito? Perché è peggio, se dici che devo fare, lei ti dice non, allora non mi ascolti, allora tu non m'hai mai ascoltata. Tu mentre lei sa, no, e tu va. Se resisti più di 10 secondi è fatta, perché lei in 10 secondi ha già pensato a un'altra cosa, si è già scordata la domanda che ti ha fatto e te sei salvato. Se no, soccombi.

0: Così è cos'ha Radio Show con Stella e Teo.
1: Sì, bellissimo.
0: Senti,
1: ma ci rifacciamo alla clip di Brignano.
0: Quando io dico senti, perché al senti ma io pensavo, esatto. Tu già devi essere pronto e dire certo amore.
1: Esatto, no, perché voi quando voi non lo sapete, ma quando mi scrive in chat e mi dice senti ma tre puntini, è la stessa cosa che lo fa a voce.
0: Senti, ma io oppure pensavo.
1: Il top è quando una donna ti dice: ma ti ricordi? E tu dici: beh, certo che mi ricordo.
0: Io inizio a sudare.
1: Esatto. Beh, ma certo che mi ricordo.
0: E io inizio a ridere.
1: È in arrivo Ava Max con Sweet But Psycho.

0: Così cos'ha, Radio Show. Ava Max è stata con noi nell'ultimo brano e adesso continuiamo a parlare sul nostro filone di matrimoni particolari con un'altra notizia che insomma ci ha lasciato un po' così, perché è notizia di qualche giorno fa, sì, che una nota arciera olimpica, cioè una persona anche di una certa importanza e livello e caratura, ha deciso di divorziarsi dalla Torre Eiffel, perché
1: no,
0: lei si era sposata con la Torre Eiffel, ma cioè,
1: nel 2007 era stato celebrato il matrimonio,
0: e tra l'altro molla il popò di Torre Eiffel perché ora si è innamorata di una staccionata in legno.
1: No, ecco.
0: Lei è una persona al quale non può funzionare.
1: No, perché se lei si innamora degli oggetti inanimati, quelli non parlano. Però io ho pensato una cosa, no? Tu non hai detto come si chiama questa persona.
0: Si chiama Erika Labrie.
1: Ma quindi?
0: Come formaggio?
1: No, perché esatto.
0: È formaggiosa.
1: Quindi, no, perché lei praticamente, quando ha sposato nel 2007 il celebre monumento parigino, la Torre Eiffel, ha preso il suo cognome, quindi è diventata Erika Eiffel. Ma se prima si chiamava Erika Labrie, vuol dire che è un recupero del precedente matrimonio?
0: Ah, può darsi.
1: Ha sposato una forma di Brie.
0: Può darsi. Adesso si chiamerà
1: Camembert.
0: Erika la staccionata.
1: Esatto.
0: Insomma. E quindi è vero, ragazzi, questa signora, questa atleta è affetta da una ma non è una malattia, nel senso, parafilia.
1: Non è una malattia, okay, secondo me è una
0: che fa innamorare le persone semplicemente degli oggetti, come, esatto, come ci sono quelli che si innamorano e rimangono folgorati dalle opere d'arte. Lei rimane, si innamora ed è rimane folgorata,
1: ma
0: dalle
1: secondo te
0: dalle
1: la
0: opere
1: prima
0: d'arte.
1: Però io lì avrei fatto di nozze con la Torre Eiffel.
0: Deve essere stata ferro e fuoco, no? Deve essere stata ferro e fuoco.
1: È impegnativa la Torre Eiffel.
0: Insomma, l'impegnativa è abbastanza lunga.
1: Esatto.
0: ma perché dobbiamo parlare
1: di... Non lo so, perché quando ho sentito questa cosa mi è venuta in mente che...
0: Però adesso, vedi, il ragionamento che uno fa è: ma non è un matrimonio consumistico, perché se voleva stare con una persona importante stava con la Torre Eiffel, con una cosa importante stava con la Torre Eiffel.
1: Quindi
0: a lei della notorietà non gli interessa, perché è andata con una staccionata. E quello
1: dipende
0: che dovrebbero...
1: da che staccionata è, perché se la staccionata di Buckingham Palace,
0: effettivamente bisogna capirlo.
1: Dov'è la staccionata.
0: A questa cosa non ci ho badato. Voi cosa dite? Vi sposereste mai con un oggetto inanimato, seppur di importante? No?
1: Facciamo questa cosa qua.
0: Vai.
1: Tu con che oggetto inanimato ti sposeresti?
0: Col Duomo di Milano.
1: Anche quello è molto impegnativo.
0: Anche quello è molto impegnativo.
1: Esatto. Vabbè.
0: E tu?
1: Ci stavo pensando.
0: Con la Torre di Pisa, secondo me.
1: Con la Torre di Pisa, sì anch'io. Sì, anch'io penso che è una bella opzione. Pende dal lato giusto.
0: Oh.

0: E anche oggi, anche se abbiamo scherzato tutta la puntata, stiamo un po' scherzando.
1: Ma sì, ma perché voi ci adorate.
0: Sul tema dei matrimoni, è il momento del good wives, no? Quindi esatto. Rallentiamo un po' i battiti, rientriamo nei ranghi, facciamo i seri, perché fra poco arriva il professore, nonché filosofo, Roberto Vecchioni. Oggi ospitiamo Roberto Vecchioni, che ci dirà una sua super perla sull'amore, secondo lui, tratta da un'intervista che ha rilasciato qualche anno fa. Ascoltiamoci, Vecchioni.
2: Non ami una persona perché ti dà qualcosa, ami una persona perché ti piace la bellezza che hai in questa persona. Tutti gli altri sensi si intorpidiscono, tutte le tue difese si vanificano. L'amore ti prende dentro e ti spalestra, ti sballa come un fiume in piena, ti porta da tutte le parti e lì non ragioni più. Questo non avviene solo a 20 anni, avviene anche a 30, 40, 50, può venire in qualsiasi momento.
1: E cosa dire di quello che ha detto Vecchioni? Allora, innanzitutto non rallentiamo i battiti, ma li acceleriamo.
0: Beh,
1: perché
0: certo,
1: quando si parla di amore, come ha detto lui, tutto il nostro sistema se ne va in tilt. E anche il cuore va in tilt, perché poi quando stai vicino a quella persona che ti fa battere il cuore pompa di brutto proprio.
0: Assolutamente sì, non si parla solo di cuore, ma anche di mente, di corpo,
1: di tutto, perché diventa un tutt'uno, no? Quando tu sei innamorato di quella persona è un tutto lui.
0: Bello,
1: o
0: vero.
1: Un tutto lei.
0: È vero.
1: Esatto, non è solo fisico, no? È semente, fisico, corpo, anima, tutto.
0: Quello che si dice è un po'... è vero, no? Che l'amore è la cosa più potente del mondo, giusto?
1: Esatto.
0: Insomma, in qualche modo sì. E poi è bello quello che dice Roberto Vecchioni, che ci si può innamorare a 20, 30, 40, 50 anni, no?
1: Confermo,
0: niente deve essere...
1: Anzi, a volte innamorarsi da adulti, quindi un po' più...
0: Maturi.
1: In realtà ti dà una consapevolezza che è maggiore rispetto a quando sei ragazzino.
0: È vero.
1: Perché sai a che cosa vai incontro.
0: Certo.
1: E soprattutto è ancora più bello perché non ti aspetti di incontrarlo. Cioè non
0: è
1: ti
0: vero.
1: Aspetti che l'amore arrivi a quell'età, ma quando arriva ti
0: è
1: travolge
0: un boom,
1: come una tempesta.
0: È un boom. C'è un vecchio scritto che mi è capitato di leggere pochi giorni fa, che nella vita una persona teoricamente dovrebbe passare tre amori. Il primo, quello adolescenziale, che è un po' così, no? Il secondo è quello che ti forma e ti fa capire veramente cosa vuoi, cosa non vuoi, eccetera, mentre il terzo è proprio l'amore, quello bam,
1: quello vero,
0: che ti lascia lì così.
1: Impressionante.
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, camminare

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo

0: Gentile acquario, questo mese fa impazzire chi ti sta dietro, perché un giorno sembri presissimo e quello dopo sparisci per ore senza spiegazioni. Marte dissonante ti rende nervoso appena qualcuno prova a chiederti troppe conferme o attenzioni continue, però Plutone nel segno aumenta tantissimo il fascino e riesci ad attirare persone molto più coinvolte di quanto immagini.
1: Molto bene.
0: Molto bene.
1: Molto
0: acquario.
1: Bene.
0: Ma il mio consiglio sexy?
1: Sì.
0: Visto che, come dicevamo prima, a volte sembri presissimo e a volte sparisci per ore, potrebbe essere un gioco tipo il nascondino.
1: Ah.
0: Lasciando degli indizi, che so, un indumento
1: una
0: in giro per casa.
1: No.
0: Proprio un nascondino. Lascia un indumento in giro per casa oppure una scia di profumo che portano da te e fatti trovare.
1: Molto interessante, molto.
0: Scorpione.
1: Attenzione, gli scorpioni pungono.
0: È vero, è vero. Questo mese hai bisogno di sentire tensione vera, non semplici flirt senza profondità. Ti accendi facilmente davanti a persone misteriose, difficili da leggere o emotivamente complicate, anche se poi rischiano di farti impazzire. Da metà giugno diventi molto più orgoglioso e meno tollerante verso chi ti dà attenzioni intermittenti. Il mio consiglio sexy.
1: Sentiamo.
0: Ogni giorno metti un pensiero sexy in un barattolo insieme alla tua compagna o compagno. Scegliete un momento di tranquillità, pescate i pensierini dal barattolo e se sono azioni, portatele a termine.
1: Oh, bello questo, bello.
0: Bello.
1: Ma chi li scrive?
0: Io.
1: Li scrivi tu?
0: Certo.
1: I bigliettini li scrivi tu, per tutti Italia.
0: Ah no, io
1: chiunque,
0: ti devo i consigli sexy.
1: No, certo, ma quelli...
0: I bigliettini si scrivono uno a testa,
1: ah,
0: no?
1: Bello.
0: Tu la mattina ti svegli e dici oggi ti trovo fantastica oppure...
1: Bello.
0: Oggi vorrei fare, non lo so.
1: Mi piace molto.
0: Sì. Allora ci possiamo provare.
1: Ah, così cosa radio show, un pezzo veramente che tira fuori veramente tutta la passione e l'erotismo, insomma, è un pezzo veramente forte. Annie Lennox, I Put a Spell on You.

0: Così è cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo blocco di questa puntata, il blocco solitamente riservato un po' a quei discorsi tongi, patongi, quelli un po'. Però oggi alla nostra mail diretta at cosiecosa.com ci avete scritto in alcun numero ragguardevole di voi, ci ha scritto di effettivamente di cosa si tratta. Nello specifico quella questione di cui ci si innamora degli oggetti, un po' quello che abbiamo detto prima della signora che si è innamorata e si è sposata con la Torre Eiffel,
1: e quindi noi siamo andati a cercarvi,
0: tra una canzone e l'altra ci siamo arrovellati e abbiamo trovato la
1: questione scientifica.
0: Allora,
1: innanzitutto si chiama oggettofilia oppure sessualità oggettuale.
0: Esatto.
1: Ed è un orientamento romantico e sessuale in cui una persona prova attrazione emotiva o romantica,
0: certo,
1: verso oggetti inanimati, che possono essere anche strutture, per esempio monumenti,
0: esatto,
1: ponti, le automobili, i macchinari. Allora, così tanto per ridere, a me viene in mente l'amore che gli uomini hanno per le loro auto.
0: Per le auto, per le moto, no?
1: Una volta avevi raccontato anche tu una barzelletta dove c'era la moglie che faceva l'incidente e lui gli chiedeva: ma che cosa ti sei fatta?
0: E ho rotto la porta della Porsche.
1: Fondamentalmente era disperato per la portiera della Porsche.
0: E invece effettivamente sembrava una notizia un po' strampalata, invece
1: no,
0: ha un fondo super, di super verità. Ed è effettivamente un'attrazione profonda che alcune persone provano per gli oggetti, ok?
1: Esatto.
0: E loro lo descrivono proprio come un innamoramento, quindi non una preferenza o una banalità, proprio una cosa molto seria.
1: Tra l'altro, quello che leggevo è che non è che le persone che sono affette da questa, non è una malattia, è una deviazione, come la si può chiamare, non lo so, da questa cosa,
0: è un orientamento sessuale.
1: Considerano gli oggetti di cui sono innamorati o per cui provano passione sessuale non come semplici feticci, ma come proprio una preferenza di genere. La donna che si innamora della Torre Eiffel è un amore profondo,
0: perché
1: lo sente profondamente, quindi è proprio una cosa, cioè è una questione anche non solo dell'innamoramento, ma anche del desiderio di vicinanza, di intimità.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Vabbè ragazzi, c'è l'amore è bello perché vario, e c'è anche chi si innamora delle cose, no? Alla fine finché non si fa del male agli altri, qual è il problema?
1: Assolutamente, però visto che abbiamo parlato di questa cosa, pensa c'è uno che adesso, scusami, pensa c'è uno che è innamorato del muro di Berlino.
0: Del muro di Berlino. Quindi sarà ulteriormente triste perché il muro
1: Perché il muro non c'è più.

0: Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Ma io mi aspettavo che dicessi quel gran bel pezzo di Manzo.
0: Lo rifacciamo?
1: No,
0: ma quel gran pezzo di Manzo di Lenny Kravitz con The Chamber,
1: che alla modica età di 60
0: e passa anni,
1: c'ha 200 addominali.
0: 200 addominali e fa ancora le trazioni su due cose. E quando si allena con i jeans.
1: Ecco.
0: A petto nudo.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Ragazzi.
1: Lui può. Allora, siamo arrivati
0: vabbè,
1: alla
0: ma
1: fine.
0: Ma guarda, che non è che non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace.
1: Sì, è vero, però effettivamente quello che è bello, bisogna riconoscerlo.
0: Ho capito, ma io sono dell'idea che è bello ciò che piace.
1: Va bene, allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ci avete scritto anche oggi in tantissimi, quindi grazie. E niente, cosa facciamo?
0: Io vi mando un bacio.
1: Settimana prossima.
2: Sono le 11.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: musica, ora musica c'è tutti i giorni, anche il fine settimana, ve lo dico già da adesso, visto che è venerdì, ma ci sentiremo anche domani e domenica, perché ora musica non si ferma mai. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi anche oggi le novità indipendenti, ma come sempre, per aprire il nostro spazio, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Good Night Tonight, oggi ad aprire ora musica Paul McCartney, Linda McCartney con il progetto Wings e questo successo del 78. È tempo di novità a ora musica, vi presento il singolo firmato SSD Project con il featuring di Valeria Rossi.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta in Sicilia e allora andiamo a chiacchierare con Valeria Chiodelli, una palermitana che sta
1: buongiorno.
0: A Catania. Ciao Valeria.
1: Buongiorno, sì, palermitana, ma io a Catania, sempre in Sicilia comunque, dai.
0: C'è una bella rivalità però anche, no? Tra...
1: Ma calcistica, dai, ma ancora con questa storia, no?
0: No, sai cosa? Quando sono venuto io, mi ricordo che sono andato a Catania in una pasticceria a chiedere lo sfincione.
1: Hai sbagliato città, no?
0: Hai capito? E mi hanno guardato un po' così, no? Hanno detto,
1: ma l'importante
0: no,
1: guarda... è che non hai chiesto l'arancina.
0: Esatto, esatto. Allora, imbarazzante è il titolo del tuo singolo, frizzante, estivo, diretto anche.
1: Sì, abbastanza diretto. Diciamo che è nato contro un po' quegli stereotipi maschili che pensano ancora che noi donne siamo legate alle cose materiali, ai soldi, all'uomo fisicamente perfetto, ma non è così, cioè noi donne cerchiamo ancora un amore semplice e genuino.
0: È molto molto chiaro e anche molto bello detto in questo modo, perché tu unisci questa ironicità al ritmo e rendi un po' tutto più leggero, no?
1: Sì, ci proviamo, quantomeno ci proviamo.
0: Come sarà quest'estate? Sei in giro?
1: Ma sì, ci sono state delle tappe, che già sono stata a Caltanissetta, sono stata a Maletto, adesso il 2 di agosto saremo a Pedara, e sì, quando arrivano le date andiamo.
0: E dopo questo singolo cosa farai?
1: Ma speriamo di riuscire piano piano a livello discografico ad avere appunto un progetto completo. Mi piacerebbe poter trattare tanti argomenti. Quindi sicuramente ci mettiamo sotto con un altro brano.
0: Di imbarazzante c'è anche il video?
1: No, il video è abbastanza, diciamo, semplice. Comunque si descrive appunto quello che si dice nel testo della canzone. C'è un protagonista, c'è un ragazzo imbarazzante nel video.
0: In linea, insomma.
1: Noi adesso, in linea, sì.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Valeria Chiodelli.
1: Sì, basta che cercate Valeria Chiodelli, mi trovate ovunque.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te.

Già una musica, c'era Valeria Chiodelli dalla Sicilia per presentare questo suo nuovo singolo per l'estate, Imbarazzante.

Le canzoni dell'estate targate Ora Musica, canzoni di ogni genere che ci fanno anche viaggiare nel tempo e nei ricordi, perché questi sono i Beans e quando dici Beans, per chi c'era, scoppiano i ricordi. Samba Bahia è il titolo della nuova canzone dei Beans. Continuiamo con l'ascolto delle canzoni in programmazione oggi qui nel nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti dell'estate 2026. Questa è Dillo alla Luna di Sorriso. C'è una

Sorriso, disco che segna il debutto di questa giovane voce, Dillo alla Luna è il titolo della canzone. L'hai ascoltata qui, Aura Musica.

0: voce della musica indipendente.
1: Ho già sognato un milione di volte, nei tuoi sul letto a disegnare la musica a palla, a dare valore a tutte le parole che hai detto tu, che non hai mai voluto rischiare.

0: si chiama Paio di Vans, il singolo di Zorzanna tra le novità di Ora Musica. Oggi ci accompagna all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Oggi torniamo al debutto di Brian Ferry dopo che si era chiusa la storia con i Roxy Music. Siamo nel 1985 quando esce Slave to Love.

Slave to Love, Brian Ferry, 1985, nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. I ricordi che tornano grazie a questi grandi classici che hanno segnato le nostre estati. Ora Musica, Tati S. Voglia di

musica Ciwi, ovvero Gabriele Cariola, in arte Ciwi. Lui è un siciliano di Fiumefreddo di Sicilia, alle pendici dell'Etna, e questo è il suo nuovo singolo che si chiama Freddo Inverno, novità al primo ascolto. C'è anche Nicola Ferrari a Ora Musica.

Ferrari da Sassuolo. Prima eravamo in Sicilia, adesso siamo saliti a Sassuolo. Il nostro giro attraverso l'Italia che produce musica continua con un'altra segnalazione di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E questa segnalazione si intitola Un papà eroe. È il singolo firmato Solo David.

0: Un papà eroe, solo David tra le novità di Ora Musica. Insomma, è stato recentemente la festa del papà e quindi è uscito questo singolo che abbiamo tra le nostre promozioni.
1: Web Soul Radio.

0: un grosso saluto
1: a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chillin' Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chillin' Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chillin' Me Softly
2: Smooth Night.
1: Chillin' Me Softly Smooth Night.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower,
2: e a voi buon proseguimento di programma.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: musica Nicky Costa, si chiama Un Momento Lento il suo singolo, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Siamo nel 1984, Industry, State of the Nation.

Gli Industry di State of the Nation, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, ci hanno riportato nel 1984. Lunedì tornano i nostri ricordi con i grandi classici, adesso invece torna il rovescio della medaglia. Questo è il marchio che firma il prossimo singolo in promozione qui a Ora Musica. Si intitola Il fiore e

Il fiore e l'albero, questo era il singolo firmato Il rovescio della medaglia, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.

0: Canzone dal sapore intenso, questa di Elisa Alberti, si chiama Male Inesistente, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere un altro paio di novità, tipo questa, Assenzio di Anastasia.
1: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come Assenzio. Perché sai che scende male

0: Anastasia con questo singolo che si intitola Assenzio. A chiudere un'altra voce femminile, prima Elisa Alberti, adesso Anastasia, chiudiamo con Alessia Di Marcello, in arte semplicemente Sturzi, da Teramo, la sua canzone Mon Dieu.
1: Il mio

0: Dieu, la canzone di Sturzi, oggi completa la lista delle proposte di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo in rete, c'è la pagina Facebook Ora Musica, oppure il mio profilo Instagram, se volete prendere contatto cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, tutto minuscolo. In radio domani, Ora Musica Weekend, grazie per l'ascolto e buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Sometimes, would I take you back? No, that's new.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: tra Nepal e Tibet allarme per nuove alluvioni e sale a 475 il bilancio dei morti, più di 2000 i dispersi, inclusi centinaia di stranieri, 3 gli italiani. Altri morti e feriti tra Russia e Ucraina. Putin non attaccherà la NATO, ribadisce Trump. Caro carburanti, dopo la proroga sulle accise al diesel, il nodo coperture no forzista alla tassa sugli extra profitti. Dopo la Champions, oggi sorteggi di Europa e Conference League, dove approda anche l'Atalanta, eliminato l'Apoel Tel Aviv, soddisfatto Sarri.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Gerardo De Vivo e Nicola Compagnone. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piena di fango che ha travolto mercoledì scorso il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi, 475 le vittime accertate, e i dispersi risultano ora 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioiello di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione, dall'altra parte a Sebastopoli, nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni ucraini anche un palazzo residenziale. Vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. La Mosca però un monito ieri: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Ora in Italia, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti come chiesto dall'opposizione, ma c'è il no di Forza Italia.
3: Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al prossimo 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto, una misura che mira ad arginare il caro carburanti, con il costo del provvedimento che si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Qualcosa però potrebbe cambiare per il futuro. Il governo fa sapere che punterà nuove modalità di sostegno e si passerà così a sussidi selettivi sulla base del reddito. Intanto, sulle coperture, il vice premier Tajani ribadisce il no a una tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere, su cui invece incalza la Lega e l'opposizione. Il Codacons lancia l'allarme: con i rincari, l'ultimo controesodo del mese di agosto peserà sugli italiani. 430 milioni di euro in più per i carburanti, si stimano circa 25 milioni di movimenti il prossimo fine settimana, fa sapere ANAS. Inoltre, secondo un rapporto Demoscopica, tra luglio e agosto i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa pari a 20,4 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: E oggi le borse europee tentano il rimbalzo dopo una giornata di rilevanti cali. Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti, così come le quotazioni internazionali degli energetici. I mercati attendono oggi indicazione dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed Kevin Warsh, sostenuto da Donald Trump. Torna a parlare Gomez Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, presunto intermediario tra le faccendiere e gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Raggiunto in Camerun dal TG1, ammette i rapporti con Lavitola e di conoscere alcuni degli arrestati, ma nega di aver mai conosciuto Ranucci e assicura: tornerò in Italia.
4: Io non sono latitante. Se voglio essere latitante, io vado in Russia. Russia oggi, l'Europa non può chiedere un'estradizione né niente. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza. Sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Io sono un lavoratore.
2: Un morto e un ferito in un agguato a Cassano allo Ionio, nel Cosentino, alle 6 di stamani, a pochi passi da un bar in pieno centro. I due sono stati raggiunti da proiettili, sono caduti sull'asfalto, uno è morto e l'altro in ospedale in condizioni gravissime. Non è chiaro se a sparare sia stata una sola persona o più di una, i colpi sarebbero stati esplosi da poca distanza. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Infine il calcio, dopo il maxi girone di Champions, oggi alle 13 l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno battuto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27esimo del secondo tempo. Soddisfatto Maurizio Sarri.
5: Una partita difficile, l'avevamo già capito dalla partita andata, e si è ripetuto la partita difficile. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti, dopo penso che abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti, ci teneva i tifosi, ci tenevano i giocatori, ci teneva lo staff, e quindi siamo contenti. È andata bene. Dai, siamo contenti, ributtiamo la testa dal campionato e ci pensiamo a tutto.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Aldi Est, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
11: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
12: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego.
10: Walter Filardi,
12: Albi S,
9: Matteo Rossi di
11: House Music,
10: Michael Flower.
8: Baby. Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
9: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
12: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
11: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: E se non siete stati dal parrucchiere, ci pensano loro a pettinarvi, o forse con la S davanti a spettinarvi, perché abbiamo una super new entry, la più alta della settimana. Allora, senza troppi fronzoli, iniziamo ad ascoltare i Thunder. Sono tornati con The Dopamine Sessions. Allora, questa è Skin and Bone. Ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci.

nella parte buona dopo il giro di boa, no? Con questo pezzone, veramente una bellissima composizione. Aneres, che ha tutta quanta una discografia con tutti i brani di spessore, niente da dire. Prima del giro di boa, Roxette, perché abbiamo parlato di Marie ma non abbiamo parlato di Stars dal vivo a Barcellona. Non abbiamo precisato che è nella versione stand.

ricordo, l'abbiamo detto più di una volta, un qualcosa che è venuto fuori prima che fossero formati i Mr. Big, ma già Eric aveva la mania, poteva permettere.

scritto col, con la Q e la U e la I, che però si pronuncia cariochissimo, no? Perché gli abitanti di Rio de Janeiro sono i cariocan. Perché molti pensano che carioca significhi brasiliano, invece significa di Rio de Janeiro, come paulista significa dello stato di São Paulo, mineiro di Minas Gerais, gaúcho di Rio Grande do Sul e così via. Quindi lezione di portoghese brasileiro, un po' di geografia.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsati con DJ, va ora.

0: Avvisiamo i gentili ascoltatori che questa puntata sarà leggermente più casinara del solito, vero Chico?
1: Eh beh, in effetti una volta si diceva Paganini, non ripeto.

0: Come. Comunque il ben trovati in antenna, siamo in full immersion da diverso tempo, di solito arriviamo pelo pelo, lamentiamo il ritardo, diciamo con un piede dentro, uno fuori, così invece noi siamo in maniera solerte e zelante dedicati alla radio già da diverse ore. Peccato che stiamo facendo delle modifiche, applicando delle migliorie a una classifica, ma all'altra, alla Q5, non a questa che è la K7, quindi è come se fossimo, tanto per cambiare, disorganizzatissimi, spiazzatissimi, fuori tempo e ancora con tutti quanti i dischi da mettere a posto. Però andiamo sul sicuro, perché la gang della K7 Studio Rosso ha già pensato a una bellissima graduatoria interessantissima, e sapete che non bisogna fare tardi perché in apertura c'è sempre una new entry.
1: La new entry di questa settimana è Medusa and Rani con Silence. Caro Shigo, rimarrò ancora un pochettino qui al microfono, però presto mi vedrai di là, mi vedrai, sappilo. Comunque, sai perché? Perché noi, come la K7, come la Ramset Vacu 5, non ci fermiamo mai, né di giorno, né di notte, né di lunedì, né di martedì, né di sabato, né di domenica. Siamo sempre, sempre, sempre presenti, e anche in questo caso per migliorare.
0: Sempre per voi, per la gioia dei vostri padiglioni auricolari.
1: Esatto, esatto. Bellissimo questo ingresso, la posizione.

0: Silence Please. No, Silence è il titolo del brano che è appena andato in onda sulla vostra radio preferita. Noi stiamo comunque toccando qualche manopolina, nessuno se ne accorge, non ti preoccupare Chico, però canale destro, canale sinistro, un po' di destra, un po' di sinistra, un po' di compressione, un po' di basso, un po' di... dobbiamo sempre migliorare.
1: E beh, la K7 è anche il banco di prova ottimale, no? Per fare delle situazioni test, per apportare delle migliorie auditive, grande sgomitare, momento

0: palere
1: sul mare,
2: esistono ancora le rotonde sul mare.
1: Le rotonde, cioè, voglio essere antico,
2: dei tempi, tempi che io purtroppo credo di non aver conosciuto,
1: troppo
2: giovane.
1: Tu cerchi di bleffare, però insomma ancora per qualche anno ti riesce questo personaggio, ma poi dopo le carte d'identità avanzano,
2: non le facciamo vedere assolutamente, da mantenere rigorosamente nel portafogli. Vabbè, assolutamente. Quanti anni mi dai? 18, appena maggiorenne. Si sente anche nella voce, no? Una voce fresca.
1: Ancora candeline da soffiare, dai. E adesso...
2: Fin troppe candeline. Allora, posizione numero 21. È in salita questa settimana Kygo, Max, Mac, No One.

0: Riprendimi, sostanzialmente.
1: Allora, le extended version sono belle, però ti traggono in inganno, perché noi dobbiamo anche
0: siamo già in ritardo, infatti,
1: per cambiare.
0: Quando ci siamo io e te in radio, ecco che magicamente tutti gli orologi spariscono dalla redazione, spariscono, chissà che fine fanno. Sarà Seven Cat che ce li prende, non lo so, ce li nasconde, la nostra gattina dov'è? È sparita, non c'è.
1: È andata a prendere gli orologi.
0: Quindi, allora andiamo avanti con
1: ce ne andiamo in qualche maniera in Nicaragua.
0: Dove mi porti?
1: Lui è statunitense, però ha queste origini centroamericane. Si parla di Gordo, che arriva però in compagnia per questa Energy. Vedi un po' se ti piace, non so se la conosci già.
0: No, io quando vengo qui in Setteva di JK7 ascolto sempre una marea di novità, anzi la seguo spesso per tenermi aggiornato, anche per quando devo fare qualche seratina, diciamo, nei locali qui delle disco.

0: con tanti effetti che si apprezzano soprattutto nel video, accompagnato da Who Made Who, Energy a firma di Gordo, in salita di 3 livelli dalla 21 di 7 giorni fa fino in 18esima.
1: Sì, appunto, stavo per dirlo, ma non ci riuscivo proprio, non ci sono riuscito a parlare questa volta, chissà perché, proprio aperitiveggiante questo brano, mi dava proprio l'idea.

0: durante una sintesi molto pettinata, devo dire, effettivamente non male, non male. Bello, la spiaggia, l'infradito, costumino.
1: Eh sì, questa
0: con, la, con la noce di cocco, magari.
1: Un'allegra marcetta, no? Che ti fa pensare che tutti quanti gli eserciti dovrebbero essere molto solari, molto disarmati e disarmanti, no? Tipo, eh sì, un esercito in bikini, no? Che sta sulla spiaggia.
0: Ah, sì. Qualcuno pensare... diceva: mettete dei fiori nei vostri cannoni.
1: Esatto,
0: qualcuno
1: esatto,
0: di beh. Molto.
1: E c'è qua, e c'è davvero bisogno più di sempre in questo periodo. Non lo so, mi fa pensare perché c'è questo, no, senso di marcia, però è un qualcosa di festoso, gioviale, è appunto festaiolo. Allora, però dobbiamo scappare dalla posizione 12, appunto, dove abbiamo ascoltato Another con Emily Warren in featuring Silver Lines, e adesso una grande nostra amica che arriva dall'Asia, perché
0: Abibi si capiva, insomma, in qualche modo. Ora bisogna capire se a estate Abibi significa amore arrivata l'estate, oppure
1: sì,
0: io amo l'estate, non lo so,
1: un'estate d'amore,
0: lo scopriamo ascoltando il brano,
1: con la grande Atuna che spesso interviene in

0: Barbie. Facile, no? È facile.
1: Una foto, beh, tra l'altro a decine, direi a centinaia, i selfie in cui Hatuna si è concessa, perché dal vivo ho avuto il piacere di

0: tutti quanti, veramente un momento di spensieratezza totale.
1: Però dal brano credo che sia già innamorata di qualcuno, altrimenti
0: sprizza amore da tutti i fori. Però se ne va in giro, sai, per l'Europa. L'altra volta l'abbiamo pizzicata in Kosovo, un'altra volta a Lisbona, adesso addirittura ci ha invitato ad andare con lei in Moldova. In
1: noi accetteremo, è vero, no? Magari
0: di corsa, già biglietti pronti, perché mancano poche settimane.

0: abbiamo sempre la testa tra le nuvole, ma noi siamo proprio tra i pianeti, nello spazio, perché adesso da essere un uomo sulla Luna, adesso siamo tutti quanti in partenza verso il Sole addirittura. Quindi...
1: Verso il Sole? Beh, già sì. Fa caldo così, basta, anche meno.
0: Ci avviciniamo anche perché stiamo andando verso il Sole.
1: Oppure come qualcun altro in America che vuole andare su Marte, non lo so, magari troviamo qualcosa di buono, no, non, boh, non lo so.
0: Noi siamo quelli entrambi del pianeta Venere, poi esatto. Non si può dire di più. Però dai,
1: è un pianeta, questo è poco ma sicuro.
0: Almeno siamo in comune col pianeta. Però
1: uno dei dischi sta arrivando adesso che sta spaccando di più in assoluto qui in Italia quest'estate, Chico. Ma veramente di brutto, brutto, brutto, come diceva qualcuno tanti anni fa.
0: Ed è anche quello che ci regala la bandiera a scacchi di questa sintesi, quindi si torna tra 23 ore e 30 circa sempre qui sulla vostra radio del cuore.
1: Già siamo arrivati alla fine.
0: No, titoli di coda.
1: Peccato. Adesso quindi... che ci avevo preso gusto, mamma mia.
0: Beh.
1: Comunque, You Girl, Email Angel, Ultranate. Questa è Moving to the Sun. Mi raccomando, fate i buoni. Un bacione da Igno.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Armagon e Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill in Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill in Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill in Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chill in Me Softly Smooth Night.

0: grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chile Mi Soffice Moonlight da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chile Mi Soffice Moonlight 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chile Mi Soffice
1: Smooth Night.
0: Chilling me softly, smooth night.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
2: I breathe in too precisely.

di 4. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: all'inizio dell'anno ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm, then not.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 alte radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pescasseroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato. Ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile. Altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/Altiradio.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower,
2: e a voi buon proseguimento di programma.

Thank you. Thank you, Shane.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Apocalisse Nepal, oltre 500 i morti accertati, ma i dispersi sono centinaia, si scava nel fango, 3 gli italiani dispersi, a Kathmandu una delegazione della Farnesina. 4 lavoratori morti in 24 ore, la strage non si ferma, complice anche il caldo soffocante. Per Juventus, Milan e Atalanta arrivano dall'urna di Monte Carlo le avversarie in Europa e Conference League.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Gerardo De Vivo. La catastrofe in Nepal in primo piano, il bilancio si aggrava di ora in ora, difficilissimi soccorsi in un'area completamente coperta dal fango e con 2 invasi che rischiano di tracimare.
3: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. Dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenze con nazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Nell'area tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili e i soccorsi difficilissimi. In queste ore l'esercito nepalese è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico semisommerso dalla piena di 2 giorni fa. Altri 350 lavoratori sarebbero già in salvo. La seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Uno dei 2 invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La UE ha stanziato 2 milioni di aiuti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi, le operazioni sul campo pertanto proseguono, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti nei raid di Mosca sulle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, presi di mira porti, depositi di grano e impianti energetici, 1 morto e almeno 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita, disposta l'autopsia. 4 morti nelle ultime 24 ore sui luoghi di lavoro, a pesare anche le ondate di calore.
4: Non si ferma la lunga scia dei morti sul lavoro, un'emergenza nazionale aggravata anche dalle recenti ondate di calore a Pianoro nel Bolognese. Un giardiniere di 46 anni ha perso la vita ieri pomeriggio a seguito di un malore. Non si esclude che a causare il decesso siano state anche le alte temperature di questi giorni. Un'altra vittima, sempre ieri a Monastero Bormida in provincia di Alessandria. Durante le operazioni della vendemmia, un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui era scivolato. A Poggio Rusco nel Mantovano, un 46 operaio di un'azienda di concimi organici ha perso la vita nei pressi dello stabilimento in cui lavorava. L'uomo è morto a seguito di un malore riconducibile probabilmente a un arresto cardiovascolare. La quarta vittima a Tribano in provincia di Padova, dove questa mattina un 59enne ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Un rientro dalle vacanze estive, fortemente segnato dal caro carburanti, benzina e gasolio, superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sul diesel stabilita dal governo. Secondo il Codacons, il rincaro dei carburanti proprio durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. In chiusura allo sport, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo sorteggiati i maxi gironi di Europa e Conference League. Il servizio.
0: La mano di Sebastian Rode, ex centrocampista dell'Eintracht Francoforte, vincitore della Coppa nel 2022, preme un grande tasto luminoso che attiva il software responsabile degli accoppiamenti. È la scenografia del sorteggio al Grimaldi Forum che ha consegnato a Juventus e Milan le avversarie della prima fase di Europa League. Per i bianconeri, Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e NEC in casa, AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel Beersheva in trasferta. Il Milan avrà Benfica, incrocio del cuore per Amorim da calciatore, bandiera dei portoghesi, Ferencváros, Sunderland, Arat, Armenia in casa e fuori casa Olympiakos, Salisburgo, Bournemouth e Levski, Sofia. 16 e 17 settembre le prime gare, mentre scatterà il 15 ottobre il girone di Conference. L'Ajax ad Amsterdam è il principale ostacolo per l'Atalanta, in trasferta anche con Boraz e Riga, in casa Paphos, Kairat e Mjällby. Per tutte e tre le nostre, il primo obiettivo è entrare tra le prime otto per evitare i play-off. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, 20:45, il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa da Lecce la scorsa settimana. Anticipo anche per la seconda di Serie B, alle 20:30, Cremonese-Modena. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i Jafar Staticon, DJ.

Beh, oggi va molto in digitale, però una volta c'era il pitch, no? Che determinava la velocità dei piatti, però adesso non possiamo fare la storia del missaggio a puntate, dobbiamo

continuità. Quindi questa volta dal 17 ne saltiamo due, ci ritroviamo in 14esima, Usual, con questi che sono i suoni che abbiamo imparato a conoscere come Shine.

vi pare ancora dance italiana o almeno in lingua italiana per quanto concerne i testi, perché è stata confermata la posizione numero 5.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsati con DJ. Va.

0: Dai, per farlo sapere in giro, siamo qui sullo starter di puntata, altro aggiornamento di DJ K7, andremo a percorrere la nostra graduatoria a 25 posti, saltando di qua e di là, ovvero facendo un excursus, andando a pizzicare 8 delle tracce che caratterizzano le migliori 25 di questa settimana. Siamo collegati, lo sapete, su oltre e con oltre 80 emittenti radiofoniche che sono in Italia, in Europa e anche oltreoceano, e quindi naturalmente il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Continua la Summer Edition, non ci siamo fermati nemmeno a Ferragosto, figuriamoci se dopo, l'estate è ancora lunga. Poi lo sapete benissimo, la vostra emittente del cuore è quella che addirittura allunga l'estate. Non ci siamo fatti mancare di super ospiti nel corso delle ultime settimane, continuiamo un bel filone perché abbiamo davvero un grosso personaggio. Di solito abbiamo bellissime, super attraenti protagoniste della passerella, del mondo dello spettacolo, del bel canto e tutto quello che vi pare. Altre volte proprio andiamo verso la super arte del cinema, questa volta ci andiamo con un personaggio non di sesso femminile ma davvero molto molto importante, perché sapete che lo spaghetti western ha fatto parlare molto di sé, continua a far parlare molto attraverso i suoi cult famosi in tutto il mondo. E naturalmente lo spaghetti western era famoso per tutta quanta la trama, per le ambientazioni, per le musiche spesso di Sergio Leone, ma anche per dei personaggi di contorno che poi però venivano sempre rimarcati come iperprotagonisti. Mi sto riferendo magari, che ne so, al vecchietto del Far West, ma attenzione, perché noi invece in questa puntata andremo ad avere come ospite, contentissimi che abbia accettato il nostro invito, il bambino di Te Pepa, il grosso film diretto da Giulio Petroni con Orson Welles addirittura tra i protagonisti, e c'era anche il popolarissimo e compianto indimenticato, indimenticabile Thomas Milian, per intenderci Ermonnezza, che però oltre a fare i suoi polizieschi appunto era uno che aveva al suo arco molte frecce che arrivavano appunto dallo spaghetti western. Allora è con noi Luciano Casamonica, vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, eccomi, sono in linea con voi.
0: Luciano, grazie per aver accettato il nostro invito e sinceramente cogliamo l'occasione di disturbarti, perché sei un po' più disponibile, stai scrivendo una sceneggiatura di un film nuovo, molto ispirato però a quello che è un prodotto al quale tieni molto, hai impiegato davvero mesi se non anni a prepararlo, che è Casamonica, quando un nome pesa più di una colpa. Che cos'è? È un libro che ripercorre con degli aneddoti, delle foto inedite, ed altre chicche con locandine storiche. Io l'ho visto, voglio leggerlo, non ho trovato tempo perché in questo momento abbiamo poco tempo, però l'ho sfogliato e ci sono dei brani particolarissimi, scritti con una grande sensibilità e soprattutto, ripeto, materiale fotografico davvero raro e inedito. Chi è appassionato di cinema, di spaghetti western, non può davvero non avere questo volume, questa pubblicazione.
1: Allora vi riferisco, a parte il film western con Te Pepa, che c'era il più grande attore in quei momenti, e ho fatto anche un western con Yul Brynner dal titolo Indio Black. Poi ho fatto altri film sempre nel mondo del western, ho fatto tante cose anche nella televisione, canale 5, Rete 4, eccetera. Sono stato alla 7 con Massimo Giletti, che mi hanno intervistato, e quindi adesso sto facendo questa sceneggiatura. Incrociamo le dita e vediamo un attimino.
0: Sì, vabbè, ma sappiamo benissimo chi sei, ci mancherebbe altro che non ti intervistassero, anche perché sei un personaggio, non è che sì. Quello che ci interessa, insomma, poi il film, vogliamo essere aggiornati, diciamo che adesso è pronto, certo, però siamo contenti, certo, di essere stati messi, sì, al corrente proprio adesso che è ancora in embrione. Vai.
1: Lo voglio fare questa cosa che mi soddisfa di questo film, e voglio andare in fondo come ho fatto al libro, ci ho messo 3 anni per fare questo libro, però ce l'ho fatta.
0: Allora facciamo così, ascoltiamo un disco e poi torneremo ancora a parlare insieme, va bene? Rimani con noi, okay. Un po', eh? Perfetto, okay. Grazie infinite. E allora si

0: Laura Cole, una versione super spinta, così come avviene in DJ K7. Abbiamo già parlato di quello che è il super libro appena uscito di Luciano Casamonica, che abbiamo il piacere di avere ospite in telefonica. Stiamo parlando di Casamonica, Quando un nome pesa più di una colpa. È un libro che sviluppa tante sfaccettature di una carriera articolata, difficile, lottata, sudata, perché ci sono sempre degli ostacoli, ma attenzione, anche di successo, perché con un curriculum così non si può che parlare di gran successo. E stiamo parlando di quello che è nato come bambino nello spaghetti western a fianco di Orson Welles e di Thomas Millian, ma che poi naturalmente la carta d'identità non si ferma né per nessuno, nemmeno per Luciano Casamonica. Quindi poi dopo ha avuto altre esperienze da attore adulto, e ci mancherebbe. Luciano, so che di un libro insomma si può accennare e non si può mai spoilerare più di tanto, però se tu dovessi regalarci una pagina che più ti sta a cuore, di che cosa parleresti? Cosa potremmo anticipare del libro?
1: Nel libro possiamo anticipare, c'è la mia storia, ma vera, non falsa, come scrivono tanti personaggi diciamo sui libri, ma questa è una storia veramente vera. E quindi c'è tutta la mia storia, e non posso anticipare altro, se no faremo stiamo da qua domani. Quindi sì. No, il libro, sinceramente, chi l'ha letto, io lo ringrazio. Mi hanno contattato parecchie persone, mi hanno scritto. Nessuno mi ha detto che non gli piace.
0: Beh, in effetti, quando
1: tutti,
0: uno me...
1: tutti chi l'ha comprato. Penso è stato acquistato anche in America.
0: Beh, in effetti, se uno va a cuore aperto, poi lo sai che in America ci sono tantissimi appassionati dello spaghetti western, su lì si è forse ancora più popolare che qui, e quindi naturalmente tutti hanno voluto sapere. Però insomma è bella questa cosa, mettiamo in risalto Striscia di Evidenziatore, soprattutto sulla veridicità, sull'autenticità, sul tutto vero, tutto dimostrabile, soprattutto scritto col cuore,
1: dimostrabile, tutto
0: in gran sincerità,
1: una storia vera.
0: Ok,
1: degli anni 43, si parla di tutto.
0: Ok,
1: è una storia molto vera.
0: Luciano, lo sai che dobbiamo correre, tra un po' riapriamo ancora i microfoni, però adesso ascoltiamo la Zona 22.

0: On You, naturalmente c'è Born in Futuring per questa edizione live in Tomorrowland in Brasile. Lo sapete che il sound è sempre internazionale quando c'è da ascoltare la K7, internazionalità globale, perché abbiamo in contatto telefonico con noi Luciano Casamonica, e naturalmente dall'accento sentite che lui ha dimestichezza totale con l'italiano, però l'accento un po' tradisce la sua internazionalità. In effetti abbiamo parlato e stiamo parlando ancora di Casamonica, quando un nome pesa più di una colpa. E che cosa nasconde il titolo? Il titolo nasconde queste origini, questa appartenenza alla comunità gitana, un libro che naturalmente è tra quelle pochissime esperienze della letteratura di questa cultura, ma è soprattutto stato gradito da tutta la comunità, da tutte le popolazioni gitane, proprio perché mette a crudo con grande sincerità tutti i retroscena della carriera di un attore che in effetti appartiene a questo mondo un po' a parte, a volte contestato, spesso non compreso in effetti, ma che naturalmente ha all'interno, come in ogni tipo di realtà, personaggi positivi e personaggi negativi, perché non si può essere, no, sempre o bianchi o neri in tutte le situazioni, c'è sempre ogni tipo di persona. È sicuramente un grande artista Luciano Casamonica, lo ha dimostrato con un curriculum cinematografico, adesso vuole passare anche dall'altro lato della cinepresa, perché se non altro sta preparando la sceneggiatura, poi vedremo se firmerà anche la regia o andrà in collaborazione con qualche regista. E quindi cosa si può aggiungere, Luciano?
1: Allora, io faccio la collaboratore di un regista che mi ha voluto con sé su questo nuovo progetto, che dobbiamo fare questo film, e quindi giustamente la storia sa tutto sul libro, e quindi lavoriamo insieme. E poi io, guarda, lo dico, ero un ragazzo timido, ma quando entravo sul set, come si dice, diventavo un mostro, perché la mia ce l'ho nel sangue.
0: Insomma, c'è anche l'adrenalina, no? Perché chi ha passione, entusiasmo, poi dopo.
1: Se sbaglio qualche parola tra la A e qualcosa, perché nella nostra cultura parliamo il gitano.
0: Chiaro.
1: E parlo l'italiano.
0: Certo.
1: Quindi ho preso questa carriera da ragazzino proprio, che mi ha sempre affascinato di stare nel mondo dello spettacolo, specialmente nel cinema, e quindi sono stato scelto dal regista Giulio Petrone perché sapevo andare bene a cavallo, perché fortunatamente che papà faceva il commerciante di cavalli.
0: Insomma, c'è una grande storia culturale. Poi tra l'altro non è che sapevi andare a cavallo, tu andavi a cavallo senza sella. Ma attenzione, precisiamo, senza sella.
1: Senza sella. Non c'era, papà non ce l'aveva le selle.
0: Pensate, quindi non è cosa facile. Precisiamo chi si intende di ippica, chi di equitazione, sa benissimo di che cosa stiamo parlando.
1: Sì, abbiamo fatto dei provini, non solo io, ma tanti bambini.
0: Certo.
1: che sono stato il più bravo.
0: Ci mancherebbe, davvero molti complimenti. Allora ascoltiamo ancora un disco e poi andremo alle conclusioni, perché il tempo passa velocissimo. Allora adesso 19esima piazza per Swedish House Mafia con Lucky Lee, questa è Happiness Is So Sad.

0: arrivano messaggi su tutti quanti i nostri social. In effetti è proprio così, abbiamo Luciano Casamonica in collegamento telefonico, abbiamo parlato del film che lo ha battezzato, è comparso per il provino sul cavallo senza sella. Com'è che si dice, Luciano? Si cavalca a pelo, no? Com'è che si dice?
1: Sì, si cavalca a pelo.
0: Quindi figuriamoci.
1: Quando papà faceva il commerciante di cavalli, io salivo su questi cavalli a pelo, che non c'avevamo la sella, e quindi andavo più bene su a pelo che sulla sella.
0: E quindi figuriamoci, per esigenze cinematografiche dovevi fare quel bimbo che dovevi fare quel bimbo che andava così, e non era facile trovarne
1: ma
0: uno.
1: Ma guarda, chi vede questo film, se va a vedere la finale del film, io sto con 30-40 cavallerizzi dietro e io davanti con il cavallo che sì, qualcuno è cascato per terra e mi hanno fatto questa domanda, dice: ma come fai ad andare così bene a cavallo, che noi sono anni che ci andiamo? Ma non lo sapevano che da bambino io andavo a cavallo, capito?
0: Certo. E allora
1: il film è stato bellissimo, ha fatto un grande successo anche in America.
0: Certo.
1: Ma le musiche sono state di Ennio Morricone, ricordiamoci.
0: Uno dei punti di forza dello spaghetti western di quel periodo era proprio quello di avere Ennio Morricone come firmatario delle colonne sonore. Allora, il tempo è volato via, grazie per aver accettato il nostro invito, Luciano. Torneremo a disturbarti perché ci teniamo ad averti.
1: Della tua radio, e quindi vi do ancora, ci sono ancora un po' di vacanze, e ringrazio a tutti voi che mi avete intervistato, e eccoci qua, vi mando un grande saluto.
0: Grazie, grazie infinite, Luciano Casamonica, davvero un altro colpo della nostra redazione. Un saluto a tutte le radio, perché nella fretta Luciano ha detto saluto la tua radio, però in effetti sa benissimo di essere collegato con oltre 80 emittenti, però insomma, quando si dice con la tua radio, perché ognuno ha la sua radio del cuore collegata con la redazione di Setteva.fm. Posizione numero 16 intanto per DJ Shorty, Live Your Life, a tutto volume questo pezzo che invita alla bella vita.

per la zona weekend, in effetti faranno il doppio nel fine settimana, perché apriranno le danze delle sette chiavi del ritmo, protagoniste

0: sono le 23.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.

urlo inizia dall'attesa di poterlo ascoltare, perché come dicono quelli che sanno di sensualità, no? Il momento dell'attesa è esso stesso un piacere. Se volete dirlo al femminile, l'attesa è essa stessa un piacere, perché dire essa è diverso che dire esso, perché la sensualità deve in qualche maniera essere al femminile, senza per questo affermare essere tacciati di chissà quale colpa. Però

Niente male, Dreaming Aloud, l'album di Jessica Lange che contiene anche questa Never Stop. Ci spostiamo in zona 19 perché c'è...

difesa della memoria del popolo rosso che occupavano, che occupava il popolo, occupava l'America del Nord, quindi tutti pensano che gli indiani d'America no, stessero solo negli attuali Stati Uniti d'America, ma ovviamente molte tribù erano presenti anche nel Canada. E il duo dei Crown Lands, che poi ha una formazione naturalmente allargata ad altri collaboratori, comunque il duo

a partire dal nome della band, che si chiama Crown Lands, le terre della corona, in maniera un po' ironico di protesta e provocatorio, perché appunto loro ovviamente ragion veduta e con il nostro appoggio e sfidere chiunque a dire il contrario, davvero non pensano che le terre del Nord America siano le terre della corona, come un tempo venivano definite. Ci spostiamo comunque adesso, dopo aver ascoltato The Fall, in zona 7, perché stanno avanzando ancora i suoni di Come Back to Me, questo invito a ricostruire qualcosa. Adriano Pappalardo diceva ricominciamo, il concetto è un po' quello. Elegant Waveforms numero 7.

Adesso però è tempo di chiudere questo appuntamento e vi lascio in compagnia delle super sonorità che caratterizzano l'album solo del batterista dei Kiss, Peter Criss, In the Dark. È tutto per il momento, ci si sente molto presto. A te logo da Chico Catenacci.

0: Inceptoin.
1: Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiamenti come tempesta improvvisa.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Dance 80. Dance
1: 80. Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati. Questa è una nuova puntata di Dance 80 e come sempre partiamo subito con un grandissimo successo. Anche oggi ad aprire Dance 80 c'è una canzone che conosciamo bene, è quella di Alicia e si chiama Baby Talk.

Il singolo Baby Talk, originariamente di Greg Brown, portato a successo da Alicia nel 1985, che riprendeva tantissimo anche il groove della canzone Into the Groove di Madonna. In arrivo una coppia artistica che di successi ne ha infilati tantissimi sempre al primo colpo, ma del resto parliamo di Aretha Franklin e George Michael. 1986 con I Knew Were Waiting For Me. Piccola curiosità per Aretha Franklin, grazie a questo singolo per la prima volta lei riesce ad arrivare alla numero uno nelle classifiche inglesi.

facilmente riconoscibile il singolo colonna sonora del film Beverly Hills Cop con Eddie Murphy. Lui è Harold Faltermeyer, che con una Roland Jupiter 8 e una Yamaha DX7 realizzò questo singolo, appunto Axel F, che diventa veramente iconico. Adesso dalla Giamaica, la formazione Third World, questa è Try Your Love.

100% Italo Disco con Agostino Presta e la sua Again. Sapete bene che quando si parla di Italo Disco, noi di Dance 80 vi accontentiamo sempre perché siamo davvero specializzati in questo genere. Passiamo adesso al progetto Amy e Alba, dove Alba è proprio Alba Parietti. Disco stampato su Merak Music, e anche questo, insomma, non è una semplice coincidenza. Dal 1985 riascoltiamo Look Into My Eyes.

e questa si ballava davvero tantissimo. Il trio femminile delle Company B, che ebbe tantissime mutazioni, vari cambiamenti nella formazione, dal 1986 le abbiamo ritrovate con Fascinated. In arrivo Diana Ross 1984 con Swept Away, singolo estratto dal suo 14° album, che vanta tante collaborazioni, tra le quali quella di Daryl Hall e Arthur Baker, proprio per questo disco.

Dalla Svezia la formazione degli Europe con il loro frontman Joy Tempest, riascoltati con Rock the Night, era il 1984. Questa Dance 80, tutta la musica degli anni 80 selezionata dal nostro Fabrizio Inti e raccontata anche un po' rovinata da me, Max Alberici. Vi potete fidare perché noi siamo talmente vecchi che è dagli anni 80 che facciamo gli anni 80. In arrivo il singolo Ain't Nothing Going On But The Rain, che rimane il principale successo di Gwen Guthrie.

Arriva da Mantova, lui è Gianni Corraini. Il progetto è quello di Ken Laszlo con il suo primo singolo, che si è ballato davvero tantissimo e che l'ha fatto conoscere. Era il 1984 e questa è Hey Hey Guy. In arrivo adesso un singolo 100% house direttamente dalla magica formazione degli Hot Mix 5. Lei è Candice Jordan, 1988. Riascoltiamo Something They Never Change.

riascoltati dal 1986 con Eldorado. Adesso arriva Elisa Fiorillo, tante collaborazioni anche per lei, probabilmente la principale rimane quella con Jelly Bean. Per lei dal 1987 riascoltiamo You Don't Know.

con il singolo scritto da Michael McDonald e interpretato da James Ingram, Ya Mo Be There, del 1983, arriviamo ai saluti finali. Prima di andare via, però, come sempre, vi ricordo il nostro sito ufficiale dance80.com, che vi serve per scoprire tutto sul mondo della dance anni 80, ma anche per scaricare le puntate in formato podcast dalla nostra pagina dedicata. E chiaramente, se volete, potete ascoltare la radio che suona anni 80 24 ore su 24, la nostra web radio di Dance 80. Vi ricordo che ci trovate anche su tutti i social possibili e immaginabili, la parola chiave da cercare è sempre quella, Dance 80, e a questo punto ci salutiamo come sempre sulle note dell'ultimo disco di questa puntata e chiudiamo davvero in modo molto elegante, perché l'ultimo disco di oggi è quello di Matt Bianco e si chiama Don't Blame It on That Girl. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, Dance 80 torna puntuale alla prossima. Ciao!